Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, In the Night.

sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Ma che modo direi pruriginoso per iniziare questo nostro nuovo giorno insieme, mercoledì 5 agosto, benvenuti, come state? Bene? Sì, dai, oggi va meglio, siamo nel centro settimana, sono Nino Calollo, questa è Radio Easy Rock, abbiamo iniziato con Jim Morrison, The Doors, The Touch Me, canzone molto pruriginosa, no? Quando lui cantava touch me baby, tocca a me, tocca a me. E vabbè, allora, pensieri del mattino, tocca a me. No, anche no, con sto caldo è meglio non toccarsi, perché veramente è tutto così appiccicoso. No. Piuttosto, come sono le temperature all'interno delle vostre abitazioni? A che quota siete con il climatizzatore? E se avete deumidificatori, quante vasche di acqua dovrete svuotare questa mattina? Vabbè. Come avrete potuto sentire dal nostro previsore, c'è una sorta di tregua, ma a me fa ridere quando dicono una sorta di tregua, tra ci sarà un temporale, si abbasseranno di qualche grado le temperature, è solo per illuderci, poi di fatto insomma siamo nel clou di quest'estate e dobbiamo stare a galla e reggere, soprattutto reggere la pressione, ragazzi, la pressione, reggere. Buongiorno, Allora, possiamo cominciare? Mi dicono di sì. Semaforo verde, la prima di oggi è dei Kings of Leon. Li sentiamo con questa canzone che ci riporta esattamente all'anno scorso, quando ci fu il loro gradito ritorno con il nuovo album 2025. Alle 7:07 minuti di Alarm Rock Show, eccoli i nuovi Kings of Leon, fratelli Follow Will to Space. Smile.

0: Jack White, Raconteurs, questa era Help Me Stranger, sono le 7:13 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, tra poco i primi aggiornamenti di viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
1: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
0: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
9: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
10: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
9: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
10: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
11: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sgonico. Info su grottagigante.it.
12: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. La notte successiva, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Quanto mi piace annunciare questa canzone? Beh, anche perché poi qui, insomma, fai uscire tutti i tuoi virtuosismi, no? Queste dizioni, questi slang, quando dici Buffalo Springfields. All right, so Buffalo. Questi erano i Buffalo Springfields con For What It's Worth. For What It's Worth. Ecco, me l'ho detta, datemi un voto dall'uno allo... Basta, non lo farò più, promesso. Allora, sabato scorso, non so se seguite il Lollapalooza, questo grande festival, beh, a Chicago ha fatto veramente faville Olivia Dean. Lei è una cara amica di un nostro fedele, ospite nei nostri programmi, sto parlando di Sam Fender. Infatti è stata veramente sorprendente lei quel sabato scorso, quando ha improvvisamente ospitato Sam Fender e per la prima volta negli Stati Uniti ha cantato insieme a lui, Sam Fender ha cantato insieme a lei questo bel pezzo che ormai da un po' di tempo stiamo suonando qui a Radio Easy Rock, si intitola Rain Me In, e direi giusto così di rivivere questo bel momento del Lollapalooza. Che dite? Ah, quanto è bella sta canzone. Poi alle 7:22 del mattino, quando uno si sveglia e sente questa meraviglia, ah, estasi totale.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Beh, stamattina abbiamo voluto casarvi prima con i Counting Crows, Mr. Jones, e adesso con un po' di garage rock, il new garage rock dei Black Keys, Tighten Up. Sono le 7:41 minuti, questa è Radio Easy Rock, naturalmente, di Alarm Rock Show. Chi vi parla è autorizzato, mi chiamo Nino Carollo e sono qui tutte le mattine per farvi compagnia fino alle ore 9. Stiamo anche vivendo un po' una fase particolare del nostro programma, è la versione estiva, infatti iniziamo un'ora dopo, ma a settembre torneremo a bomba, inizieremo come sempre al canto del gallo ore 6. Intanto buone vacanze, se ci state ascoltando magari dai luoghi di villeggiatura, fatevi vivi, raccontateci un po' delle vostre mete, mandateci anche dei contributi fotografici, il nostro numero di WhatsApp 3888 893 6699. Allora, se ancora non dovete vivere la vostra vacanza e state aspettando questo momento che non arriva mai, allora buon lavoro, mi raccomando, tenete botta, ce la faremo. Adesso i Foo Fighters, era il 2009, questa è Wheels.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
6: imperdibili occasioni.
5: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
6: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
5: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica. Let's go.

E anche se non siete inclini, è una canzone che questa, quando la sentite mentre magari state guidando, vi spinge a fare un po' di karaoke, no? E a cantare a squarciagola, anche se non sta nelle vostre corde, però è così, c'è il potere di certe canzoni, di certi grandi classici come questo, Alive and Kicking, dei mitici Simple Minds. Eravamo nel cuore degli anni Ottanta, nel cuore, 1985. A 5 minuti dalle 8, tra poco avremo ancora le news, sentiremo le nuove buone dal mondo. Intanto noi, per arrivare all'appuntamento con l'informazione, ritroviamo questo gran classico di Warren Zevon, era il 1978, giusto qui a Radio Easy Rock. Torna, torna a tutto volume, Werewolves of London.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Easy Rock News.
5: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
6: Il governo, per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
5: L'Italia è ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Arctic Monkeys con Knee Socks su Radio Easy Rock. Adesso dobbiamo informarvi sulle tappe, sui live delle nostre band ambassador, e cominciamo proprio ricordando che il 7 agosto al Tortelli and Friends di Mantova suoneranno i Get On Funk, tribute dei Red Hot Chili Peppers. Poi ricordiamo 8 agosto i Paper Cut, Linkin Park tribute alla Sagra di Rampazzo, provincia di Vicenza. E stasera invece c'è un grande appuntamento con The Nebraska Experience, Jimi Hendrix tribute. Questa sera a Fiamene, lì sarà una gran bella festa, ma ne parleremo tra poco proprio con il diretto interessato, visto che lo ospiteremo qui, perché lui ci tiene tantissimo. Stiamo parlando di Nebraska Slim, il frontman dei Nebraska Experience, questo power trio che suona Jimi Hendrix e spesso, come per esempio nel caso di stasera, spesso avrà anche sorprese per coloro che raggiungeranno la location, ma ve ne parlerà lui, non voglio spoilerare altro. Invece sentiamo gli Stereophonics, questa ci piace davvero. Ah, che meraviglia, ti dà quel senso di eternità.

in the morning alle 8 e 12 minuti. Buongiorno, state tutti bene là fuori? Sì? Avete le ventole? Mamma mia ragazzi, veramente, eh? Adesso non per appesantire, però insomma diciamo che non si scherza, non si scherza, quest'anno davvero non si scherza, e non per ricadere nei soliti luoghi comuni, però diciamo che sarà magari forse che abbiamo un anno in più tutti noi, no? E allora magari questo caldo ci appesantisce leggermente in più rispetto a qualche anno fa, però devo dire che quest'anno è terribile. Io ho un deumidificatore in casa, credetemi, un piccolo deumidificatore, e questa mattina ho davvero svuotato due secchi d'acqua. E voi come siete messi? No, raccontatelo perché sono curioso, non è che capiti soltanto a me, no? Giusto? Allora dai, scherzi a parte, adesso non pensiamoci, non parleremo più della situazione meteo, piuttosto parleremo tra poco di viabilità, quindi se state viaggiando, le informazioni sul traffico tra pochissimo. Stay tuned. Radio

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
4: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
3: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti per traffico intenso tra Disenzano e Brescia Centro in direzione Milano. In direzione Trieste, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti segnalati tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. E sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Sandona di Piave e Cessalto, anche in questo caso in direzione Trieste. Per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano, e la notte successiva, tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

London Calling, quel disco la cui copertina ritrae poi Paul Simon mentre distrugge il suo basso. Ecco, sappiate che non fu quello un atto di ribellione anarchica contro il sistema, come molti potevano interpretare in quel periodo molto molto punk, molto molto punk UK. Però fu una reazione, quella di Paul Simon, una reazione di rabbia verso il pubblico che lo giudicava troppo apatico. Loro stavano facendo un gran concerto, però il pubblico era tutto seduto e la freddezza degli spettatori fu causata dalla sicurezza, dai buttafuori di quella location che era il Palladium di New York, che avevano imposto alla folla di rimanere seduta, scatenando così un po' di frustrazione da parte dei Clash, no? Perché solitamente se vai a un concerto dei Clash la gente almeno sta sul palco, sotto il palco, salta, si scatena, invece ero tutti seduti per bene e guai a chi si alza. Quindi ecco, una bella foto quella lì, quella di lui che veramente si scatena, spacca, rompe tutto. Bene, adesso basta parlare, basta con queste chiacchiere. Qui dobbiamo suonare rock and roll, ragazzi. E che rock and roll! Sono le 8:23, Radio Easy Rock vi regala Guns N' Roses.

0: Radio Easy Rock, sono le 8 e 28 minuti. Abbiamo suonato Jimi Hendrix con Cross Town Traffic. E quanto traffico al mattino, vero Nebraska Slim?
1: Ce n'è Nino, sempre. Caldo e traffico.
0: E poi se vai a Palermo e chiedi ma qual è il problema vostro, dicono sì alla mafia. No, qui non, la mafia non è quel nostro problema, è il traffico. È il traffico. Allora, scherzi a parte, sono luoghi comuni, battutacce. Invece Cross Town Traffic House, Jimi Hendrix, non a caso, perché abbiamo Nebraska Slim qui al telefono ed è ovviamente il leader di questo power trio che suona i grandi successi di Jimi Hendrix. È il tribute, la band tribute di Jimi Hendrix. Siete da soli nella prossima tappa o c'è una Janis Joplin che vi accompagna?
1: C'è una Janis Joplin molto aggressiva questa sera a Fiamene. Gentlemen, saremo a sulla collina di Fiamene, che è a Negrav di Valpolicella, quindi si gusterà anche dell'ottimo vino rosso.
0: Vabbè, insomma, è una bella situazione, perché oltre ad essere sul verde, si riproducono quelle che erano le atmosfere tipiche di quei festoni hippie, no? Con tanto verde intorno, tanti fiori, tanti acidi anche. Il vino però non sarà acido, diciamocelo, giusto?
1: Il vino sarà buonissimo, assolutamente. Quindi stasera informazione allargata con sì. Alessandra alla voce e Samuele all'Hammond.
0: Ehi là là, ragazzi, proprio.
1: Vi aspettiamo tutti da Verona, da Vicenza, da Padova, da Trento, ovunque voi siate. Porteremo la vela di Easy Rock a Fiamene questa sera.
0: Fiamene sarà molto molto hippie e molto flower power, dico bene?
1: Yes, all right.
0: Allora, che dirti, ti auguro intanto buona preparazione per il concerto. Ricordiamo dunque Fiamene stasera in Valpolicella, siamo in una zona meravigliosa. Vi invitiamo a raggiungere il Power Trio The Nebraska Experience, che suona solo ed esclusivamente Jimi Hendrix, ma stasera per l'occasione tributo anche a Janis Joplin con la brava, dillo tu, la brava, bravissima
1: Alessandra Zancanaro.
0: Grazie Nebraska Slim dei The Nebraska Experience. Ciao e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Nebraska.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Questa non è una canzone, è uno sfogo, la nuova di Matt Beringer, Martini Mi Fazzo, il grande Matt Beringer. Sono le 8 e 35 minuti, buongiorno. Radio Easy
1: Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Conditioner di Radio 80. Il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Oasis, Don't Go Away, 8 e 42 minuti su Radio Easy Rock. Attenzione, domenica 9 agosto, altra tappa dei Rock Out, la nostra carovana itinerante che porta e divulga il verbo di Radio Easy Rock, ma soprattutto diffonde il rock and roll. Infatti questo gran spettacolo, che sarà curato dal nostro caro Luca Lazzari, accompagnato dalla nostra DJ ambassador Ellen Rock, vi farà ripercorrere un po' la storia del rock and roll. Si partirà dagli anni 50-60 fino agli anni 2000, ma sarà soprattutto una serata molto molto molto energetica, no? Di energia, in cui non solo vedrete la storia del rock and roll attraverso i LED wall, attraverso le immagini, attraverso i cambi di costume delle nostre ragazze che saranno sul palco, ma attenzione, si ballerà e si salterà, e quindi sarà una grande festa. Tutto questo domenica sera a Porto Santa Margherita di Caorle, in piazza, tutti lì per godervi lo spettacolo di Rock, Rock Out. She Moves in Her Own Way. Alle 8:43 minuti tornano

0: dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it. Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
2: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
1: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

I'm a wild one, real wild child, wild one, Mr. Iggy Pop, per portarci alla chiusura dell'appuntamento di oggi con The Alarm Rock Show. Grazie a tutti, siete stati carini anche questa mattina a seguirmi, vi farei anche un bel applauso, grazie. Ma torneremo in onda domattina alle 7, sempre qui su Radio Easy Rock con The Alarm Rock Show. Adesso, continuate a seguirci perché ci sarà Radio Easy Rock non stop, 60 minuti di rock and roll senza alcuna interruzione, prima i Nothing But Thieves, Evolution. Ciao a tutti, a domani!

0: Easy Rock.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock News.
2: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto poker d'oro di Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
4: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
6: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
5: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6%, per la parte di difesa invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
6: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
5: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: The Spaghetti Accident con Domi Grande
9: su Radio Easy Rock.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
2: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
5: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.

Child Rock bellezza sono i Creedence Clearwater Revival e la loro Traveling Band, pronti per un altro viaggio quotidiano, pronti per andare in giro per il labirinto del rock and roll senza perdersi mai. E allora, lo vedete che siete nel posto giusto. 16 da 2 minuti, mercoledì il 5 di questo mese di agosto 2026. Siete su Radio Easy Rock, io sono Claudia Valentini e anche oggi sono pronta a srotolare ai vostri piedi come un tappeto rosso la nostra Highway to Rock. Staremo insieme come sempre fino alle 19, avremo come sempre un mucchio di cose da dirci e soprattutto un mucchio di cose da sentire. Se volete potete avere anche voi un sacco di cose da dirci, da farci vedere eccetera eccetera tramite il 3888936699, numerillo magico che vi consente per l'appunto di mettervi in contatto con noi tramite WhatsApp. Adesso direi che un po' di batteria e passa tutto. Pretenders.

0: Il boss Mr. Bruce Springsteen, la sua Cove Me, ci accompagna tra pochissimo anche all'appuntamento con tutte le notizie sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Sei un camionista ai cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino, piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue, tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 in direzione Torino è avvenuto un incidente che al momento non sta provocando disagi tra Meolo Ronca del Bivio a 4 a 57. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. È segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. A causa di lavori verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Giovedì 6 agosto dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo lo stesso svincolo di Somma Campagna verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina sulla A31 della Val d'Astico verrà chiuso per lavori il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E Jenny, la loro Stone in Love, in questo mercoledì 5 agosto 2026, in questa Highway to Rock che ci porta veramente in giro per grandi territori del rock and roll e che ci fa ricordare anche però gli appuntamenti importanti, tipo uno importantissimo per tutti i fan dei Green Day: dall'11 al 18 agosto anche nelle sale italiane ci sarà appunto questo film che si chiama Nimrods, una commedia autobiografica che secondo me, se tanto mi dà tanto, sarà molto molto autoironica e divertente, in cui i Green Day vanno praticamente a ripercorrere un po' quelli che sono i primi anni della loro storia. Però già qualcosa ce l'hanno regalato: il 31 luglio è uscita la colonna sonora di Nimrods, dentro ci sono 30 tracce, ok? 30, con insomma svariate versioni, e naturalmente ci sarà un inedito, ma soprattutto ci saranno anche delle registrazioni live inedite della performance proprio dei Green Day al Palladium di Los Angeles, proprio così come appaiono nel film. E poi ci sono 4 tracce dei cosiddetti Analog Dogs, che è questa band fittizia che va sostanzialmente a interpretare i Green Day nel film e che però secondo me è degna di attenzione, cioè produce delle cose interessanti. L'inedito però è questo: I'm Never Gonna R.I.P.

Chiedimi perché, Claudia, ti piacciono tanto i placebo? Perché sono capacissimi di sporcarsi le mani in temi, insomma, pesantucci: la dipendenza, il possesso, la manipolazione, gli amori tossici, eccetera, eccetera. E Brian Molko ne esce sempre pulito. Perfetto. Adesso invece, dietro la curva della nostra Highway to Rock, c'è il ritorno dei Nothing But Thieves, nuovo singolo Evolution.

0: E un po' di strada l'abbiamo fatta anche con loro, i Kasabian, quelli di Days Are Forgotten.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
10: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Quei pazzi scatenati dei Franz Ferdinand, No You Girls, qui su Radio Easy Rock in questo mercoledì 5 agosto 2026. Easy Rocker, non vi ho mai nascosto la mia ammirazione per le rockstar che in un mondo insomma abbastanza super macho come il rock and roll riescono un po' a esporre, a mettere le proprie fragilità, ed è così per Matt Schulz dei Cage the Elephant, che ultimamente in occasione proprio del nuovo singolo ha detto: non è un segreto che qualche anno fa io abbia attraversato una crisi di salute mentale. Sono stato ricoverato in ospedale addirittura per 3 mesi e naturalmente per me le cose non sono state facili. Ebbene, questa canzone per me simboleggia il fatto di essere finalmente riuscito a superare quella fase, a guardare me stesso diversamente. Cage the Elephant, Peaches in T.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
0: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
6: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

il rock bellezza, sono gli AC/DC, Rock and Roll Ain't Noise Pollution, alla fine della seconda ora della nostra Highway to Rock. Tra pochissimo anche l'arrivo della nostra redazione, adesso uno che ci piace tantissimo, Jack White, Neighbors Blues.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock. News.
5: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono tre indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

A inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock, questa canzone non ha solamente il ricordo di una notte trascorsa a Beachy Head proprio di Robert Smith con quella che allora era solamente la sua ragazza, ovvero Mary Poole, ma anche secondo me il ricordo di un luogo. A volte lo sapete che i luoghi più che luoghi sono proprio un modo di essere, ed effettivamente quella scogliera, quella Beachy Head dove Robert Smith e Mary Poole andavano molto ma molto spesso, è diventata poi un luogo dell'anima per Robert Smith, tanto che ci ha anche ambientato un altro video molto importante di un altro singolo, ovvero Close to Me. È proprio da quelle scogliere che cadeva l'armadio dove erano tutti insieme. Sono le 18 da 6 minuti, siete su Radio Easy Rock, buon mercoledì 5 agosto 2026, è tornato finalmente anche lui, Johnny Marr, questa è Spin.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria. Wow.
5: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni. A terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
8: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
9: Non ci arrivo.
8: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
9: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.

0: Buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del nord-est. Vi segnaliamo sulla 4 Venezia-Trieste un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Innesto A28 in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino di domani, a causa di un cantiere notturno sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Somma Campagna provenendo da Venezia. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. E dalle 21 alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere notturno, l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make-up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
1: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
0: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
1: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Easy Rock.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.